0: beato cenno, signore.
1: Sì, in questa notte.
2: Quanto adorna Ginevra, ti adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto disposto.

aggiunge opportuno al mio disegno. Vieni pure a Rodante, qui da sorge in si remota parte.

scudiero porto avviso alla corte, e Cristo al mar vicin, quasi un baleno nato gettossi, all'onde false in seno.

0: l'alba reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpire iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,

Tempo, leggi. Di notte, per la porta della stanza, l'urcagno dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostener col branco.

0: che la difenda, non speri di vedere il volto mio. Entri!
1: Thank you.

0: l'attendo.
1: S'altri non v'è, io amor mio difendo.
2: Fermo, signor, non manca difesa l'innocenza.